ascolta, ascolta. Ademo della valle, un ululato di mille voci odo sonar. S'accosta l'infernale congrega.